0: parlamento dove si muove se la gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi comunque se la gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo guardare la GoCanBe.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle ici.